0: chigambo nyo echo si chamanyi ndi funo mulala
1: matudali obadotya si chamagezi.